0: aus der Region, aus der Schweiz, von der ganzen Welt. Neo 1, eure Musik, euer Radio.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.